con sé. Donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

confetta alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio? Ho saperto di st'imbroglio. Perché manca quel foglio? Sono utili le smorfie.

tavole con un patron da fuori, signorina la tavole con un patron da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dove si attra. Signorina la tavole con un patron da fuori, signorina la tavole con un patron da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dove si attra. E il tavolo nel mondo, vada pure, gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure, gatta morta. Cosa dove quella porta, come dove quella porta, come la deve andare, me ne alto da fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata, e non c'erano le sbarche, faccia pure questa morta, cosa dopo la porta, che mi ha dato da fare sì l'innocentina, ero sì l'innocentina, cosa l'avevo disperato, tu l'hai disperato, tu l'hai disperato, tu l'hai disperato, tu l'hai disperato, tu l'hai disperato, tu Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia. Inosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua

pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Milor Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, e presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro,

Feger! E son qua! Hey, Figaro! E son là, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua e Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il fantoccio della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la la la la.